Una manga, dad, una manga, dudu, una manga, de, una manga, you tell his doll, una manga, tembala, mi mama, uli na manga. Una manga, de, una manga, mam, una manga, bo, una manga, temba, una manga, book, una manga, senga, guada, mina, senga, guada, mina, senga, guada, mina, gamanga, co, senga, guada, mina, senga, guada, mina, senga, guada, mina, gamanga, una manga, tem, una manga, una mango, de, una manga, una manga, on a sewer, I'm calling the bazaar.